0: termina, hai, conta che io spunto a morire.
1: La bucciante, la bucciante.